e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna ditti valsa gretizia, a nostri nacci un dei nemici e

0: Ci siede in trono e cor l'esempio esser tuo del prelievo all'altro in debbano.
1: Coraggio, è vero!
0: S'avanzi il prigioniero.

Tommy, che fa? Perché non vien? S'adona in volo qui senz'essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole da Tommy. I voti suoi furono ignora, al comun ben rivolti.

0: ti presenterò un te, poi parlerò. Eccoti, Oronte, avvicinati e mira i tuoi giudici in volto.
1: E tuo nome, che mai sarà?
0: Ti sguardi in quel sembiante, attente, fissate, amiche.
1: Ahimè,
0: chi non

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona ben piacere.

Ma non è una cosa incredibile, cioè tutto all'improvviso, uno guarda fuori dalla finestra, è arrivata la primavera, l'inverno se n'è andato, tutta la neve se n'è andata, è incredibile, no? E la stessa cosa succede con la passione, guarda, che mamma mia, che passione che viene tutto all'improvviso, corre nel mio sangue, è quasi come un fiume impetuoso, pieno di passione, non so cosa devo fare con questa emozione, hai capito?